vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia,

me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.